serena. Piove, senti come piove. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto. Senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura. E tu diventi grande e ti fai forte.